Andiamo in giro fuori, ma di Borumi. Andiamo in giro fuori. Andiamo in giro fuori, ma di Borumi. Andiamo in giro fuori.